0: ay güey, Mongola.
1: Se me engala boba. Gala chambote. Ay, güey, Shiami. Tom, tom, tambula.